0: che debbono arrossirne e Tito e voi.
1: O fero errore!
2: Quanto di te minori, tutti i premi salmai, tutte le lodi.
0: Basta, basta, mi fidi. Se tu a me s'avvicini, agno,

0: e miei presaggi, l'attempimento è questo. Magno parla così, sogno o son testo.
1: Ebbene, precavi a lei, agnò tu la novella.

0: Omi e chiude del rei, che osar con temerari accenti da Cesari già spenti la memoria oltraggiar.
1: Barbara l'inchiesta!
0: Mave signor, chi lacerar ardisce anche il tuo nome.
1: E che perciò, se il mosse leggerezza, non curo, se follia, lo compiango, se ragion, mi son grato, e se lui sono impedito.

Pochi signor l'ora trascorre, il dì solenne sai che non soffro i trascurarli, e tutto quella d'intorno alla festiva arena il popolo raccolto, e non s'attende che la presenza

0: di sua bocca tutto affermò, co complici il senato alle fiere il condanna, e col decreto terribile ma giusto ne vi manca, o signor, che il nome è Augusto.
1: Onnipossenti dei,
2: ma pietoso monarca,
1: Magno.

Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto di la prima cagion. Cerchi

0: Seguimi.
1: Ma quando finirò di penar?
0: Parlo una volta che mi volevi dir.
1: Io sono l'oggetto dell'ira degli eterni.